0: Allô?
1: Allô, Thiago Campo.
0: Agué.
1: Bonsoir, amigo.
0: Bonsoir, bien encore.
1: Bienvenue,
0: Violet. Bienvenue, Violet, mais bon, on a d'accord, maintenant, bro. Mi apetito kwa siare.
1: Epo nyere.
0: Mama shiri nye aye ye yare.
1: E chafo, e gweba di akpali di solo.
0: Akwe na mi gaga.
1: Nidia hara me siame lo.
0: Ah, me siame kwa chafo e keke lo.
1: E gweba gbaja di nami to.
0: E yino. Nyao. E yo, we tuare. Eh, Patrick, Misite. Misite.